Facciamo meno lizze, i milioni maschi, io bicchiam da yam. Mraze pennite, maschiam suavite, ne estram. Ubicchiam parite, ubicchiam voinite, da si graia da poc. Iskam da si rock, iskam da si frost, ne prijemam dio ok.